Mati. Aibo. Shooting a milento. Ay. Mati man. Ay shooting a milento. Aibo. Ay shooting a milento. Ay robusta na moto. Kufule kiskan somno. Ay maya so shinchi ngondo. Ay so seria.